Ja, det är snart agi arjunat alltså gizgi kvarien shishijaro K3B i 9.7 FM donna nits kvaro iad otlap ahun zinigi DPSA i arjla hilch itte ish ar iadi iad kholchki i arjdi alcohol di slinigi iadi bitsado khahal legi i arjla bitit igo i arji alcohol side effects di slinigi la hilch itte ish ar I age the alcohol, the causes, the linguistic arrangement, the term impairment, do and zago, I age the term health risk, the linguistic tetna, the quigo, I age the organ system, make it be ye, are the short term effects, make it she age ya, the hutsi grant do, I age the jit agi the behavior, I ge age, I age the quiaco, I. Ia di inhabitants, ikishi di do yat eko di poor, ia di coordination le, wado ia di yajiltki gi do, jo yajiltki da le di slurred speech, ado I aje di impaired judgment di lingi ya aje, ado ia di physical state in lingi, I aje shi ia di watlinha gatla di drowsiness, ado ia anjilt se di dehydration, Ado ia, this quill, don't you quill, do, li aje ia di hangovers, ia aje, ado di asiego, ia di severe risk, dan linigi, ia di alcohol, but ando, she ia di poison, ia aje ia, do, ia aje di blackouts, di linigi di, ult ahalegi, ado ia di tijit in injuries, ado ia di, ult ahalegi unconsciousness, Ige aje, wado iadin zago, di term effects, egishi I aje, iadi liver disease, iadi lingishi iadi fatty liver, le ado iadi hepatitis, ado iadi fibrosis, igi ajdo cirrhosis, I aje iadi iadahol, ado iadi thought it's easy, yanigi, I aje di risk. Egi di cancer, egi shi yadi dago dil ki, ri aj di risk, dan lingo, shi aj iya, iya sanagi shi iya di bebris egi iya da hol a, ado iya di colorectal, I aj do, I esophageal, I aj iya di iya to, iya hu liver, chask aj do, I aj do, hose I aj iya to di lo do na zihi, I aji yi di snako ut wado yadi cardio vascular I aji impact dan lingi e yadi hutako hotili na alkido I yil I ado I yadi aji I ba na lingi I yasla huidil na ado I yadi huik I jit on ha na da I le jidi stroke agi aji ado I yadi hu mental health agi si aji di dagyo I yil I di risk Ige I aje ia di depression, do di anxiety, ado ia di alcohol use, I aje disorder, di lingi ia aje, do aje nsko ia di tlat obahun zini di PSA, ia di alcohol side effects, and lingi ia aje tlat bichilchen ado lid, ado kia ade nesn lts ande ki, ado hajan na od kirigi korean shi shijaro, K3B, I 9.7 FM, do nani tsa ado yada korogone, Nan hiddish nil.

You're listening, KDDB 89.7 FM from Panhandle, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Ya de anetsinol tsanki korean shishi jara KDDB 89.7 FM. Donani tsagat e ya niz na ta hajin be la oskirish la ronshin da ilkid. Ado ya natahan nadan tlinki di Washington e ari ya natahan ne e ya di federal judge di anawi ahin tlinki shi ya nahat na a e ya di Trump administration kishi aj di hot do tlinki e ajna nish bin ye e aj di athais kaja e ya baka e ya di historic DC golf course adi pending shi balako e ya di court action. Aro iya di U.S. District Judge N. Reyes issued I la di order di de mobis kanengi bi ye beke de iya di tents di tra ilke ilke di hearing I bi shi iya di harshly criticized iya di government I aj bin yeshe holongo di deceived e aj ya bill e aj ba action e ba kago e ya di holiday weekend aro shi di kid de e ya di example dan lingo e ya di erosion ki e aj di truth e ba tka ki di government do independent judiciary e ya aj di Trump administration e aj di steamroll di century e ki shi aj ya di ba actions it's under the canal gaja e aja ballroom don lay immigration enforcement e aja e da nigo e aja to taza a ato e anada han nadan tlin ki e di Cairo e are anada han ne e di Saudi Arabia shi e launched e la e di na al kha e di bi gna khat o I aj di air defense. Di fell atza. Shi I aj intercept do lintli di missiles. Ar di drones. I a di fire. Al yagi bay di Iran. Back Houthi rebels. Ar di attack. Gigi baka. I a di rayada. I aj di airport. Gigi I a.

Ad oben an tais tigi et chat at tailt ego. Arot chitat zagi ea di belako di chat nizatin. Ar officios dan nigo. Ea di hutais gishin di tetrios eed. Ea di drones di lingi ea. Di pave the way do litigibin ye e ajdi missiles. Ea di reach do lil di airport di bishat ain dahat no bilko. Arodin al kagi alto di aims. Ea di determined do lingi ha ibinina ea di air defense system. Gi ea ado ea di provide ea la di early warning. Aro ea di sudai. Ea ajdi state di ilgi ea di media. Ea jeta has anko shi di an need. The attack, the involving drones, though the Aja cruise missiles, the Yabaka, the Mobis Kanigui, the Suda is Gia, the Sikh, the Balako, the direct US involvement, the Aja fight, the Hutais, the Lingi, the Nigo, the Aja, the Haza, the Natahan, Natan Lingi. Ea di authorities dan lingxin e aji yidi di zhid e aji yidi dan lingi e aji di gunmen lingi aro di astkha ilt ego shidi batzando di tebi ilt ego e shi e aji di ilta di stanto e aji di nist said e aji yadi Pennsylvania e aji hawan Erin County Corner lingi tis nil kagi Lyo Cook Inigo did the mobis can give ye e aji is tiki di ben at the go and that inishata na astonigi e a bi ye di er she aji di tis di nosh la banacha go di Matthew Stone Sr. e aji di e it ingo ar di Aaron police chief in linigi di Rick Laroon she inigo e aji stone gish e aji ya di related di between di tsitsa go e aji e di victims in lingi e bolt kan go shi di na ki go di young children chine e ke e aji e di nis tse di gi a ra cook e nigo e aji di dog victims gi e di range e a bi e di nas di tsa ta ton li a shla di no a sha bi da khe chim Ado Asla go she ya di a man lingo di na kigo ba alchina ke she ya ajin da bit is said ar e aj e ya she ka te e ya ni chin ton lehnt e ya aj di the mobis kan ki bi ye e aj da ni go e ya ch ta za a to ajin ko e ya di sa da han dan lin ki e ya sa china ado leh